天空在说话，谁会那么傻，代价能平衡就能失去潇洒。

0: 就是两个人不适合了，应该是说两个人一直都在磨合，磨合了5年，然后他也为了我改了很多。
1: 谢谢他。

了 ，baby。哇，这个健身房好大，器材也好多，而且好漂亮。重点是这个景色啊，好美啊！

Il presidente cinese Xi Jinping ha concluso una visita di stato di 2 giorni nella Repubblica Popolare Democratica di Corea, la prima nel paese vicino in 7 anni, e il primo viaggio all'estero dell'anno in corso. La missione coincide con il 65° anniversario del Trattato di Amicizia, Cooperazione e Assistenza Reciproca tra Cina e RPDC, in un momento descritto come critico per gli equilibri regionali e globali. Il leader nordcoreano Kim Jong-un avrebbe accolto personalmente Xi all'aeroporto di Pyongyang, organizzato una cerimonia di benvenuto in piazza Kim Il-sung, e accompagnato l'ospite per l'intera durata del soggiorno. Folle di cittadini avrebbero applaudito lungo le strade della capitale al passaggio del corteo presidenziale. Durante i colloqui, Xi avrebbe sottolineato che Cina e RPDC sono paesi socialisti guidati da partiti comunisti, con un'amicizia tradizionale radicata in ideali condivisi, obiettivi comuni e profonde basi storiche e politiche. L'amicizia tramandata di generazione in generazione e il sostegno reciproco sarebbero tratti distintivi delle relazioni bilaterali. I due leader avrebbero concordato di mantenere una stretta comunicazione strategica attraverso incontri, scambi epistolari e invio di emissari speciali. Sul piano della cooperazione pratica, le due parti avrebbero definito piani concreti per rafforzare l'allineamento delle strategie di sviluppo e ampliare la collaborazione in economia, commercio, agricoltura, costruzioni, scienza, tecnologia e sanità. Previsto anche il potenziamento degli scambi in istruzione, cultura, turismo, sport, media e relazioni tra città gemellate. Xi avrebbe reso omaggio alla Torre dell'Amicizia Cina RPDC e visitato la scuola centrale di formazione quadri del Partito dei Lavoratori Coreano. Il responsabile del Dipartimento Internazionale del Comitato Centrale del PCC avrebbe definito la visita una pietra miliare nelle relazioni bilaterali. Kim avrebbe espresso apprezzamento per l'iniziativa cinese di costruire una comunità dal futuro condiviso per l'umanità e per le 4 grandi iniziative globali proposte da Pechino.

la Cina ha lanciato un programma nazionale di addestramento per trasferire i robot umanoidi dalle esibizioni dimostrative agli ambienti reali di produzione e servizio. L'obiettivo dichiarato è accelerare il dispiegamento della robotica umanoide e dell'intelligenza artificiale incarnata in fabbriche, magazzini e ospedali entro la fine dell'anno in corso. Il Ministero dell'Industria e dell'Informatica e la Commissione per la Supervisione delle Imprese Statali avrebbero emesso un documento ufficiale che fissa scadenze serrate. I piani attuativi dovranno essere presentati entro la fine del mese corrente e i rapporti sui progressi entro novembre. Entro la fine dell'anno, prodotti chiave della robotica umanoide dovranno completare la verifica applicativa e l'impiego regolare in scenari rappresentativi, entrando nella cosiddetta modalità lavoro. Pechino punterebbe a creare oltre 100 applicazioni ad alto valore e a sostenere il dispiegamento di 10.000 unità. Il programma copre manifattura, ispezione e manutenzione, logistica di magazzino, vendita al dettaglio, sanità, sicurezza sul lavoro e risposta alle emergenze. L'addestramento sul campo servirà a ottimizzare i modelli di intelligenza artificiale incarnata, accumulare dati reali di alta qualità e migliorare le prestazioni dei componenti hardware chiave. Tra gli scenari esemplificativi, il documento cita il collaudo delle batterie sulle linee di produzione, dove i robot potrebbero sostituire gli operatori nell'inserimento e nella rimozione di connettori ad alta tensione. Gli standard proposti richiedono un tasso di riconoscimento delle interfacce pari ad almeno il 98% e un tasso di successo nelle operazioni non inferiore al 99%. L'iniziativa segue le dichiarazioni del Premier Li Qiang durante una recente visita al Centro di Innovazione per la Robotica Umanoide di Pechino, in cui avrebbe sollecitato maggiori scenari reali di test e un'adozione commerciale più rapida delle tecnologie manifatturiere basate sull'intelligenza artificiale. Il programma segna un passaggio strategico dalla fase di sviluppo tecnologico a quella del dispiegamento operativo su scala industriale.

A 2 mesi dall'annuncio delle 10 misure politiche della Cina continentale per promuovere la cooperazione attraverso lo stretto di Taiwan, benefici economici tangibili avrebbero raggiunto i settori agricolo, turistico e mediatico dell'isola. Tuttavia, le autorità del Partito Progressista Democratico non avrebbero ancora risposto alle crescenti richieste dell'opinione pubblica e delle associazioni di categoria di adottare il pacchetto. Le misure, annunciate dall'Ufficio per gli Affari di Taiwan del Comitato Centrale del PCC il 12 aprile scorso, comprendono scambi giovanili, connettività infrastrutturale, facilitazione commerciale, turismo e cooperazione culturale. Alcune iniziative sarebbero già in fase avanzata di attuazione. 20 delegazioni giovanili taiwanesi dovrebbero visitare il continente ogni anno. Nel settore audiovisivo, 18 imprese taiwanesi nella provincia del Fujian avrebbero ottenuto licenze per la produzione di microdrama. 6 film taiwanesi sarebbero usciti nelle sale continentali dall'inizio dell'anno. Un sondaggio dello United Daily News di Taiwan indicherebbe che circa il 60% degli intervistati sull'isola sarebbe favorevole alla ripresa o all'ampliamento degli scambi. Le autorità del DPP avrebbero però liquidato le misure come veleno rivestito di zucchero e respinto proposte infrastrutturali riguardanti Jinmen e Matsu, adducendo ragioni di sicurezza. Sul fronte aereo, l'amministrazione dell'aviazione civile continentale avrebbe presentato domanda per ripristinare voli diretti regolari verso 5 città, ma le autorità taiwanesi avrebbero giudicato sufficiente l'assetto attuale. Attualmente opererebbero solo 15 destinazioni continentali e 10 taiwanesi, contro le 61 potenziali. Nel turismo, gli arrivi di visitatori continentali a Taiwan si sarebbero fermati a 557.700 unità lo scorso anno, ben al di sotto del picco di oltre 4 milioni registrato nel 2015. 7 associazioni di categoria taiwanesi avrebbero esortato pubblicamente il governo ad accogliere il ramoscello d'ulivo di Pechino. Anche il settore agricolo e ittico seguirebbe con attenzione gli sviluppi.

L'azienda cinese Neuroxess si prepara alla fase successiva dell'industria delle interfacce cervello-computer, puntando sulla produzione di massa. La startup prevede di avviare nel secondo semestre dell'anno un impianto manifatturiero di 14.300 metri quadrati nella provincia dello Jiangxi, progettato per sostenere una produzione annua nell'ordine delle decine di migliaia di unità. L'iniziativa riflette la strategia a doppio nucleo dell'azienda, con la ricerca e sviluppo a Shanghai e la produzione nello Jiangxi. L'azienda avrebbe completato oltre 50 sperimentazioni cliniche e starebbe sviluppando un sistema di interfaccia cervello-computer completamente impiantato, completamente senza fili e completamente funzionale. Il primo paziente impiantato con il sistema alla fine del 2025 avrebbe raggiunto una velocità di controllo cerebrale di 5,2 bit al secondo dopo 17 giorni di addestramento, riuscendo a navigare in rete, giocare e controllare dispositivi esterni. All'inizio del 2026, il partecipante avrebbe effettuato acquisti online, scritto calligrafie e utilizzato strumenti di pagamento digitale tramite il controllo cerebrale. Secondo il fondatore e capo scienziato dell'azienda, il 2026 sarebbe un anno cruciale, perché tecnologia, validazione clinica e capacità produttive sarebbero maturate contemporaneamente. L'impianto dello Jiangxi fungerà anche da centro di riabilitazione, con strade simulate, stazioni della metropolitana, caffetterie e negozi, dove i pazienti potranno esercitarsi in ambienti realistici. Sul fronte dell'intelligenza artificiale, alla fine del 2024, l'azienda avrebbe condotto la prima decodifica in tempo reale della lingua cinese, con un'accuratezza del 71,5% nella decodifica delle sillabe. In un'altra sperimentazione con l'ospedale Huashan di Shanghai, due pazienti avrebbero completato la prima conversazione di pensiero a lunga distanza, traducendo segnali neurali in testo a velocità superiori a 300 caratteri cinesi al minuto. L'obiettivo finale sarebbe creare un ponte tra intelligenza umana e intelligenza artificiale.

Diverse banche cinesi avrebbero lanciato programmi speciali di reclutamento mirati a professionisti di alto livello nel campo dell'intelligenza artificiale, accelerando la trasformazione digitale e intelligente del settore finanziario. Le assunzioni si concentrerebbero su aree strategiche quali lo sviluppo di grandi modelli linguistici, il dispiegamento di applicazioni di intelligenza artificiale e la pianificazione dell'architettura tecnologica. I requisiti di ingresso sarebbero stati innalzati significativamente, con la maggior parte delle posizioni che richiederebbe dottorati di ricerca.

cerca presso università internazionali di prestigio ed esperienza lavorativa in importanti istituzioni estere. La Bank of Communications starebbe reclutando esperti senior per il Dipartimento di Tecnologia Finanziaria, richiedendo almeno 3 anni di esperienza in istituzioni finanziarie internazionali. La Bank of China cercherebbe un responsabile per la pianificazione e ricerca sull'intelligenza artificiale nella sede centrale, con almeno 5 anni di esperienza in tecnologia finanziaria. Anche la China Guangfa Bank avrebbe aperto posizioni analoghe, riservate a dottori di ricerca con esperienza internazionale. Secondo analisti del settore, la competizione per i talenti riflette la rapida penetrazione dell'intelligenza artificiale in ogni aspetto dell'attività bancaria, dalla gestione del rischio al marketing, dalle operazioni al servizio clienti. Un rapporto diffuso in marzo da una società di consulenza internazionale indicherebbe che oltre il 75% delle istituzioni finanziarie intervistate in Cina continentale e a Hong Kong prevedrebbe di posizionare l'intelligenza artificiale come motore di trasformazione strategica nei prossimi 3-5 anni. Il numero complessivo di professionisti tecnologici impiegati dalle 6 maggiori banche commerciali statali cinesi sarebbe salito da oltre 111.000 alla fine del 2024 a oltre 135.800 alla fine del 2025, con una crescita annua del 22%. La Industrial and Commercial Bank of China avrebbe già dispiegato oltre 500 scenari applicativi di intelligenza artificiale in 30 aree operative, mentre la China Construction Bank coprirebbe quasi 400 scenari.

Il settore bancario e assicurativo cinese starebbe accelerando il sostegno finanziario all'industria della robotica umanoide, con prodotti innovativi, soluzioni di finanziamento personalizzate e supporto ecosistemico per aiutare le aziende a crescere e raggiungere traguardi tecnologici. Secondo dati della Banca Popolare Cinese, alla fine del primo trimestre circa 294.600 imprese ad alta tecnologia avrebbero ottenuto sostegno creditizio, con un tasso di approvazione del 58,6%. I prestiti in essere alle imprese ad alta tecnologia avrebbero raggiunto i 20.960 miliardi di yuan, in crescita del 13,6% su base annua. Sei maggiori banche commerciali statali avrebbero superato complessivamente i 23.000 miliardi di yuan in prestiti tecnologici alla fine del 2025. Le aziende di robotica umanoide presenterebbero caratteristiche peculiari: elevata spesa in ricerca e sviluppo, forte potenziale di crescita e modelli basati su beni immateriali come proprietà intellettuale e brevetti, privi della garanzia collaterale tradizionalmente richiesta. Per rispondere a queste esigenze, le principali banche avrebbero innovato i modelli di servizio finanziario, integrando investimenti azionari, credito, finanziamento obbligazionario e assicurazioni lungo l'intero ciclo di vita aziendale. La filiale pechinese della ICBC avrebbe fornito supporto finanziario completo alla Galbot, azienda leader nella robotica generale, mentre la China Construction Bank avrebbe esteso quasi 200 milioni di yuan di credito alla Zhejiang Echuan Technology. Nel comparto assicurativo, dalla seconda metà del 2025, i principali assicuratori danni avrebbero accelerato l'ingresso nel mercato della robotica umanoide, con prodotti personalizzati, focalizzati su copertura danni alle attrezzature e responsabilità civile verso terzi. Robot umanoidi intelligenti starebbero inoltre entrando nelle filiali bancarie come assistenti dei responsabili di sala, svolgendo funzioni di orientamento clienti, consulenza e assistenza nella compilazione documentale.

Dopo che il governo centrale cinese ha innalzato la quota di utili netti che le imprese statali devono versare all'erario, un numero crescente di province starebbe seguendo la stessa direzione per attenuare le pressioni fiscali e liberare risorse per programmi di welfare sociale. Le province del Guangdong, dello Jiangsu e di Hainan avrebbero segnalato nei rispettivi piani quinquennali per il periodo 2026-2030 l'intenzione di innalzare ragionevolmente le quote di versamento delle imprese statali locali. Altre amministrazioni, tra cui Guizhou, Hunan e la regione autonoma del Guangxi, avrebbero già incrementato progressivamente le proprie aliquote. Le misure risponderebbero alle crescenti pressioni sui bilanci locali, derivanti dal prolungato rallentamento immobiliare, dalla debolezza delle vendite di terreni e dall'aumento della spesa obbligatoria per pensioni, sanità e servizio del debito. A livello centrale, l'aliquota massima per i produttori di tabacco e le imprese del settore risorse naturali sarebbe ora al 35% rispetto al 20% del 2014. A livello locale, le aliquote varierebbero per settore e regione, con una tendenza generalizzata al rialzo. L'impatto sulle finanze pubbliche sarebbe stato immediato. A livello centrale, le entrate operative dal capitale statale sarebbero balzate del 73,3% su base annua nel 2025, raggiungendo 390,3 miliardi di yuan, ben oltre le previsioni di bilancio. Ciò avrebbe consentito un trasferimento record di 240 miliardi di yuan al bilancio pubblico generale per finanziare welfare, istruzione e infrastrutture. A livello locale, le entrate operative dal capitale statale sarebbero cresciute da circa 94,7 miliardi di yuan nel 2015 a 464,4 miliardi nel 2025. Gli esperti avrebbero tuttavia raccomandato cautela, sostenendo che gli incrementi dovrebbero essere moderati, differenziati per settore e tipologia di impresa, e periodicamente rivisti.

La Cina dovrebbe orientare il proprio commercio agricolo verso esportazioni a maggior valore aggiunto e mercati più diversificati nel corso del quindicesimo piano quinquennale, secondo un rapporto di settore appena pubblicato dall'Accademia Cinese delle Scienze Agrarie. Il rapporto sullo sviluppo del settore agricolo cinese per il 2026 rivela che le esportazioni agricole del paese avrebbero raggiunto il record di 104,16 miliardi di dollari nel 2025, dimostrando una forte resilienza. Il documento analizza tendenze nei consumi alimentari, meccanizzazione agricola, sicurezza alimentare e competitività commerciale. Le industrie ortofrutticole e dell'acquacoltura starebbero attraversando una nuova fase di sviluppo, passando da un modello orientato all'esportazione a un approccio più equilibrato tra mercato interno e internazionale. Le esportazioni ortofrutticole cinesi continuerebbero a generare surplus commerciali stabili, sostenute dalla competitività in prodotti ad alta intensità di manodopera come aglio, cipolle, funghi edibili e patate. Il rapporto individuerebbe 8 categorie di prodotto con forte potenziale di crescita nei prossimi 5 anni, tra cui frutta e frutta secca trasformata, meloni, frutta surgelata, filetti di pesce e verdure congelate. Il commercio agricolo dovrebbe puntare sul miglioramento della qualità, della capacità di trasformazione, della logistica della catena del freddo e dell'efficienza della filiera. Sul fronte delle importazioni, la Cina avrebbe importato prodotti agricoli per 207,41 miliardi di dollari nel 2025, circa il doppio delle esportazioni, sebbene il deficit commerciale agricolo si fosse ridotto di quasi il 24% rispetto al 2021. Il tasso di autosufficienza nella soia dovrebbe salire dal 15,8% al 21,5% entro il 2030. Soia e carne bovina sarebbero identificati come settori particolarmente vulnerabili che richiedono monitoraggio e sostegno politico. Crescenti tensioni geopolitiche, rischi marittimi e interruzioni nell'approvvigionamento di fertilizzanti potrebbero aumentare la volatilità nei mercati agricoli globali.

0: 左心左心，我心里声线滴滴答滴答答的声音，我刷手星星木星水星火星土星左心，我心里声线滴滴答滴答答的声音。
1: Lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili contribuirà a proteggere le economie asiatiche dall'impatto devastante dei prezzi del petrolio in crescita, secondo quanto emerso da un forum regionale. Con il conflitto in Medio Oriente giunto al 100° giorno, i prezzi record di petrolio e gas continuerebbero ad alimentare l'inflazione nell'intera regione Asia-Pacifico, mettendo in evidenza la dipendenza dalle importazioni.

importazioni di combustibili fossili. Esperti del settore energetico avrebbero tuttavia sottolineato che la crisi mediorientale rappresenta anche un'opportunità per i paesi asiatici di trasformare i propri sistemi energetici, sfruttando fonti autoctone come il solare e l'eolico, per ridurre la dipendenza dal petrolio importato. La perturbazione nello stretto di Hormuz avrebbe confermato quanto le economie asiatiche temevano da tempo: la loro sicurezza energetica dipenderebbe da una via d'acqua che non controllano. L'Asia, definita una superpotenza dell'elettrotecnologia, produrrebbe oltre il 95% dei pannelli solari mondiali, l'85% delle batterie e il 75% delle turbine, ma non avrebbe ancora sfruttato appieno le proprie abbondanti risorse. L'energia solare ed eolica avrebbe il potenziale di soddisfare circa 14 volte l'intera domanda energetica asiatica. Nelle Filippine, gli alti prezzi del petrolio che avrebbero fatto lievitare i costi locali di carburante e trasporto starebbero spingendo i consumatori verso l'energia solare. I pannelli solari sui tetti non sarebbero più percepiti come scelta ambientale, bensì come protezione contro la volatilità dei prezzi dell'elettricità. Una rete di circa 300 installatori solari nell'arcipelago avrebbe registrato un'impennata nelle richieste dei clienti. Tuttavia, le installazioni effettive resterebbero indietro rispetto alla domanda, a causa di carenze di componenti, costi logistici crescenti, difficoltà di finanziamento e lentezza burocratica nelle autorizzazioni. Per gli arcipelaghi come Indonesia e Filippine, sarebbe fondamentale sviluppare accumulo solare distribuito, microreti e sistemi energetici localizzati.

Shanghai si posiziona come ponte tra l'innovazione cinese e i mercati internazionali con l'apertura della 12ª edizione della China International Technology Fair, che accoglie centinaia di aziende tecnologiche e delegazioni globali alla ricerca di future partnership. L'evento di 3 giorni, inaugurato presso il centro espositivo e congressuale del World Expo di Shanghai, riunisce risultati dell'innovazione provenienti da 22 paesi e regioni del mondo, oltre che da 24 province e municipalità cinesi. La fiera quest'anno rafforzerebbe le funzioni di approvvigionamento dell'innovazione, connetterebbe reti globali di innovazione e promuoverebbe la cooperazione internazionale aperta, secondo le autorità commerciali di Shanghai. L'evento presenta un'area espositiva tematica, 4 zone tecnologiche professionali e un'area per i servizi di scambio dell'innovazione, mettendo in vetrina 15 progetti al debutto pubblico, che spaziano dall'intelligenza digitale alla trasformazione ecologica dei settori industriali tradizionali, emergenti e futuri. Le città scozzesi di Glasgow, Edimburgo, Dundee, Inverness e Stirling fungono da città d'onore estere, con Glasgow riconosciuta in tale veste per il 2º anno consecutivo. Una delegazione scozzese rappresenta l'ampiezza delle competenze del paese, dal settore fintech di Edimburgo, alle capacità di innovazione digitale di Dundee. Losanna, in Svizzera, si unisce come altra città d'onore estera, presentando quello che viene descritto come uno degli ecosistemi di innovazione più dinamici d'Europa. Il padiglione della città svizzera espone 4 settori strategici: scienze della vita e tecnologie mediche, intelligenza digitale e intelligenza artificiale, ingegneria di precisione e manifattura avanzata, e servizi per l'innovazione. Tra le aziende partecipanti, il produttore austriaco di robot mobili autonomi Agilox debutta alla fiera come tappa cruciale della propria espansione nell'area Asia-Pacifico. Oltre 60 robot dell'azienda sarebbero già stati dispiegati in 9 stabilimenti cinesi della China Tobacco dal 2018.

0: 食堂来过很多客人，
1: 爱都不忘，
0: 发生过很多故事，
1: 爱都不忘，
0: 让我难忘的故事。

Il gruppo tedesco Karcher, specializzato in soluzioni per la pulizia, considera la Cina all'avanguardia nell'adozione di soluzioni digitali da parte di consumatori e industria, e intende apprendere dall'esperienza del paese per espandere le proprie tecnologie a livello globale. Per l'azienda, la nuova economia intelligente significherebbe intelligenza artificiale applicata all'economia reale e alla sostenibilità. Non semplici modelli teorici, ma intelligenza pratica ed embedded capace di rendere le industrie più pulite, sicure ed efficienti. Lo stabilimento cinese dell'azienda dovrebbe trasformarsi da semplice impianto ad alto volume in una fabbrica intelligente basata sull'intelligenza artificiale, dove nuovi prodotti, concetti e tecnologie verranno sperimentati prima di essere esportati negli altri impianti mondiali, una volta dimostrata la loro efficacia. La strategia dichiarata sarebbe quella di attingere alla conoscenza, alle competenze, alla ricerca e sviluppo e all'ecosistema della catena di fornitura che la Cina avrebbe costruito. L'Amministrazione Nazionale dei Dati avrebbe stimato che entro la fine del 15° piano quinquennale, l'industria cinese legata all'intelligenza artificiale supererà i 10.000 miliardi di yuan. Secondo esperti indipendenti del settore, l'intelligenza artificiale si starebbe evolvendo da strumento ausiliario a forza motrice nel campo della pulizia domestica, utilizzando sensori intelligenti, pianificazione dei percorsi e riconoscimento delle scene, per consentire ai dispositivi di raggiungere la navigazione autonoma e la pulizia adattiva. Karcher integrerebbe l'intelligenza artificiale nei robot per la pulizia, nelle reti di sensori intelligenti e nei servizi di manutenzione predittiva, transitando dalla vendita di macchine alla fornitura di soluzioni intelligenti e sostenibili. Nel 2023, l'azienda avrebbe inaugurato il proprio centro globale di ricerca e sviluppo a Suzhou, nella provincia dello Jiangsu, con un investimento di 100 milioni di yuan, il primo centro di ricerca all'estero del gruppo.

La spinta cinese ad espandere l'infrastruttura di calcolo e promuovere lo sviluppo urbano sostenibile creerà nuove opportunità di crescita per la Carrier Global Corporation, che intende approfondire gli investimenti in manifattura, innovazione e tecnologie digitali nel paese durante il 15° piano quinquennale. L'azienda statunitense, fornitrice di soluzioni climatiche ed energetiche intelligenti e casa madre di Toshiba HVAC e Viessmann Climate Solutions, allineerà le proprie priorità commerciali alle opportunità emergenti, esportando al contempo i prodotti fabbricati nei propri stabilimenti cinesi verso mercati internazionali. La Cina non sarebbe più vista semplicemente come mercato regionale, bensì come motore chiave della strategia di crescita globale del gruppo. I sistemi di raffreddamento rappresenterebbero una quota significativa del consumo energetico dei data center, rendendo i miglioramenti di efficienza sempre più importanti. L'azienda avrebbe sviluppato soluzioni di controllo degli edifici basate sull'intelligenza artificiale specifiche per il mercato cinese. A gennaio, Carrier avrebbe inaugurato una nuova linea di produzione di refrigeratori raffreddati ad aria, nel proprio stabilimento nel distretto di Baoshan a Shanghai, con un investimento superiore a 100 milioni di yuan. L'impianto, dotato di tecnologie digitali, automatizzate e intelligenti, offrirebbe un incremento di capacità superiore al 30% rispetto ai livelli precedenti. L'investimento complessivo del progetto, incluse linee aggiuntive e strutture di supporto, dovrebbe raggiungere circa 400 milioni di yuan. In maggio l'azienda avrebbe inaugurato un centro integrato di test per la climatizzazione commerciale a Shanghai, rafforzando le capacità di validazione dell'efficienza energetica. Carrier conterebbe su oltre 5.000 dipendenti in Cina, 7 basi produttive, 3 centri di ricerca e oltre 70 uffici. Una delle sue società a Shanghai avrebbe ricevuto il premio nazionale 1° maggio per le organizzazioni, uno dei massimi riconoscimenti cinesi.

Gli sforzi di apertura della Cina starebbero iniettando slancio nel commercio bilaterale con la Thailandia, specialmente per le esportazioni thailandesi di fascia alta come durian e cosmetici. La Cina potrebbe emergere come il più grande mercato al dettaglio del mondo entro 4-5 anni, secondo il vicepresidente e segretario generale della Camera di Commercio thailandese in Cina. Il mercato cinese viene descritto come vibrante e ricco di potenziale, con solo 4-5 ore di volo a separare i due paesi. Nel 2025, il commercio bilaterale tra Thailandia e Cina avrebbe superato i 1.000 miliardi di yuan, con un incremento del 15,1% su base annua. In aprile, le esportazioni thailandesi verso il resto del mondo sarebbero cresciute del 23,1% su base annua, raggiungendo 31,5 miliardi di dollari. L'iniziativa cinese denominata Grande Mercato per Tutti sarebbe stata accolta con apprezzamento come dimostrazione concreta dell'impegno di Pechino ad accogliere prodotti esteri e consentire ai consumatori cinesi di beneficiare di una gamma più ampia di beni di qualità. L'approvazione del 15° piano quinquennale, con la sua forte enfasi sulla liberalizzazione del mercato, sarebbe ugualmente incoraggiante. La viceprima ministra e ministra del commercio thailandese avrebbe confermato che la Cina rimane il partner commerciale più importante della Thailandia, con una gamma sempre più ampia di prodotti thailandesi che guadagnano popolarità tra i consumatori cinesi. Secondo analisti cinesi, il mercato cinese sarebbe fondamentale per le imprese di importazione e esportazione di tutto il mondo. Alcuni prodotti, arricchiti di valore aggiunto attraverso le catene industriali cinesi, potrebbero essere meglio esportati verso altre parti del mondo. Fiere come la CIE e la Fiera di Canton promuoverebbero inoltre le esportazioni di altri

da condizioni meteorologiche propizie e da operazioni meccanizzate su vasta scala. Alla sera del giorno precedente, gli agricoltori del raccolto cerealicolo estivo del paese. La mietitura sarebbe stata completata nella provincia dell'Anhui, mentre la vicina provincia dello Henan l'avrebbe sostanzialmente ultimata. I progressi avrebbero superato l'80% nello Jiangsu, il 45% nello Shandong, il 30% nello Shanxi e quasi il 20% sia nello Shanxi che nell'Hebei. La maggior parte delle aree cerealicole avrebbe beneficiato di cieli sereni o parzialmente nuvolosi, sebbene piogge sparse e temporali avrebbero colpito parti dell'Hebei e del nord dello Shandong. Nell'Anhui, una delle principali province granarie

Il raccolto di grano cinese avrebbe quasi raggiunto la soglia del 70% a livello nazionale, favorito

0: avrebbero prodotto in media oltre 9.000 kg per ettaro. Gli acquisti del grano appena raccolto avrebbero raggiunto quasi 1,5 milioni di tonnellate, con una capacità di stoccaggio di oltre 15 milioni di tonnellate predisposta dalla provincia.
1: Ximing, 我们先说吧。

Una delegazione composta da funzionari ed esperti provenienti da 8 paesi, tra cui Cuba, Austria, Gambia, Laos e Costa d'Avorio, avrebbe elogiato gli sforzi di Tianjin nel promuovere lo sviluppo verde, l'innovazione tecnologica e il benessere pubblico durante una visita.

visita di 4 giorni conclusasi nella città portuale cinese. La visita comprendeva un tour del terminale intelligente del porto di Tianjin. La banchina CI nell'area portuale di Beijing si distingue come il primo terminal container al mondo completamente intelligente e a impatto carbonico zero. Alimentato interamente da elettricità generata da un sistema integrato eolico-solare con accumulo, il terminal avrebbe raggiunto un approvvigionamento energetico pulito al 100% e ottenuto la certificazione di neutralità carbonica. Le operazioni sono supportate da un sistema integrato di 5G, navigazione satellitare Beidou, intelligenza artificiale e veicoli autonomi, con significativi miglioramenti di efficienza e riduzione delle emissioni. Il sistema intelligente avrebbe ridotto i tempi di carico e scarico merci del 26,2% e migliorato l'efficienza di attracco delle navi del 28% rispetto alle operazioni tradizionali. Il vicepresidente del Gambia si sarebbe detto impressionato dalla capacità del terminal di aumentare la movimentazione, mantenendo operazioni a zero emissioni, sottolineando l'efficienza operativa e l'assenza quasi totale di rumore. La delegazione avrebbe anche visitato l'EcoCity sino-singaporiana nella nuova area di Binai, dove governance intelligente e pianificazione urbanistica verde sarebbero state integrate per migliorare la qualità della vita. L'EcoCity, prima al mondo sviluppata congiuntamente da due paesi, dispone di oltre 12 milioni di metri quadrati di spazio verde e di una piattaforma di governance digitale alimentata da big data e intelligenza artificiale per il monitoraggio ambientale in tempo reale e l'erogazione di servizi pubblici efficienti.

0: La Corte Suprema del Popolo Cinese avrebbe emesso nuove linee guida per affrontare le questioni tecniche nei procedimenti giudiziari relativi alle nuove varietà vegetali, un ambito che da tempo complicava le cause per violazione della proprietà intellettuale nel settore sementiero. Il documento, il primo specificamente dedicato agli aspetti tecnici nella giudicatura di casi su nuove varietà vegetali, mira a garantire un approvvigionamento stabile di prodotti agricoli importanti e preservare la biodiversità. Le linee guida stabiliscono che le indagini sulle questioni tecniche debbano essere condotte in modo scientifico, obiettivo, procedurale, standardizzato, efficiente e accessibile. Le parti in causa potranno incaricare autonomamente organizzazioni o esperti per fornire pareri tecnici. I tribunali potranno nominare agenzie di valutazione o invitare investigatori tecnici. Le perizie potranno essere condotte mediante test di osservazione sul campo o test con marcatori molecolari secondo gli standard nazionali o di settore. Le agenzie di perizia dovranno fornire i propri pareri entro 30 giorni lavorativi, estensibili a 60 nei casi complessi. La Corte avrebbe sottolineato l'importanza strategica delle sementi per lo sviluppo nazionale, citando dati secondo cui i tribunali cinesi avrebbero trattato 4.521 cause di primo grado su nuove varietà vegetali tra il 2019 e il 2025. Nel solo 2025 sarebbero state gestite 1.402 controversie, con un aumento del 57,4% su base annua. Procedure più standardizzate e snelle dovrebbero tutelare meglio i diritti legittimi degli ibridatori e garantire adeguati ritorni sui loro investimenti intellettuali.
1: Trrr.

La saggezza classica dovrebbe illuminare il cammino futuro dell'umanità e affrontare le questioni fondamentali del nostro tempo, incluso il mantenimento della pace e dell'ordine mondiale. Secondo un'iniziativa annunciata alla cerimonia di chiusura della seconda conferenza mondiale dei classici ad Atene. Circondati dagli affreschi raffiguranti Prometeo, che ruba il fuoco per illuminare il mondo umano presso l'Accademia di Atene, oltre 200 studiosi provenienti da Asia, Europa, America e Africa, avrebbero partecipato a discussioni approfondite per raggiungere un consenso sul ruolo degli studi classici nella salvaguardia del futuro dell'umanità. L'iniziativa esorterebbe a sfruttare il potere delle virtù nella saggezza classica per restare saldi sul giusto corso della civiltà, promuovere amicizia e coesistenza per costruire una casa dal futuro condiviso, salvaguardare pace e ordine per rafforzare le fondamenta della sicurezza futura, e coltivare valori umanistici nell'era digitale per guidare il progresso tecnologico. Accademici di rilievo avrebbero sottolineato la tempestività dell'iniziativa congiunta sino-greca, in un momento segnato da cambiamenti fondamentali e conflitti crescenti di interessi e ideologie. Un docente di discipline umanistiche presso l'Università di Pechino avrebbe suggerito che la Cina starebbe contribuendo a spostare la conversazione mondiale dalla geopolitica alla civiltà, promuovendo un dialogo civile.

civilizzazionale centrato su famiglia, valori e storie condivise. Un professore di letteratura greca antica dell'Università di Atene avrebbe richiamato gli insegnamenti di Tucidide sulla necessità di evitare escalation militari e politiche, sostenendo che lo studio dei classici orientali e occidentali potrebbe consentire di evitare la cosiddetta trappola di Tucidide. La conferenza, organizzata congiuntamente dall'Accademia Cinese delle Scienze Sociali e dall'Accademia di Atene, si è svolta dal 9 al 10 giugno. The light on fire.

Tutte le parti dovrebbero sostenere il rispetto della diversità delle civiltà come fondamento per consolidare il consenso globale sull'apprendimento reciproco tra culture, secondo un rapporto diffuso a Pechino dall'Istituto Cinese di Studi Internazionali. Il documento, intitolato Le azioni della Cina per promuovere il dialogo globale tra le civiltà, è stato pubblicato in occasione della seconda giornata internazionale per il dialogo tra le civiltà. Il rapporto sottolinea che più che mai il potere della civiltà debba essere utilizzato per affrontare le sfide del nostro tempo e promuovere pace e sviluppo nel mondo. Esso esorta le varie parti ad abbattere le barriere culturali cercando armonia senza uniformità, a connettere cuori e menti attraverso apertura e inclusione, e ad eliminare le incomprensioni attraverso il dialogo e gli scambi. La Cina avrebbe proposto per la prima volta l'iniziativa per la civiltà globale nel 2023, dichiarandosi pronta a unire le forze con la comunità internazionale, per attuarla pienamente, e raccogliere la forza della civiltà, nella costruzione di una comunità dal futuro condiviso per l'umanità. Nel 2024, la 78ª sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite avrebbe adottato per consenso una risoluzione proposta dalla Cina e da altri 82 paesi, designando il 10 giugno di ogni anno come giornata internazionale per il dialogo tra le civiltà. Il rapporto presenta il contesto storico e le implicazioni profonde dell'iniziativa, passando in rassegna sistematicamente i concetti, le politiche e i risultati pratici della Cina nella promozione del dialogo tra civiltà sotto 5 aspetti: la costruzione di un consenso internazionale, il sostegno al ruolo delle Nazioni Unite, l'approfondimento del dialogo bilaterale e regionale, l'avanzamento della cooperazione multilaterale e l'integrazione del dialogo negli scambi e nella cooperazione settoriale.

Dalle antiche rive del fiume Liao nella provincia del Liaoning ai villaggi dello Jiangxi, dalle campagne lungo i fiumi Yangtze e Huai, alle foreste innevate dei monti Grande Xing'an, quadri di base del partito starebbero utilizzando i telefoni cellulari come nuovi strumenti di lavoro, internet come piattaforma operativa, e il live streaming come mezzo di comunicazione per portare i campi agricoli nelle stanze virtuali e connettere le politiche pubbliche a migliaia di famiglie. Nella città di Tieling, un primo segretario di partito distaccato in un villaggio da 4 anni, condurrebbe ogni pomeriggio sessioni in diretta per promuovere le praterie, le zone umide, il patrimonio rivoluzionario e la cultura popolare locale. Attraverso le dirette, il villaggio avrebbe attratto oltre 30.000 turisti durante un festival degli aquiloni di 3 giorni, trasformando un centro addormentato in una destinazione turistica popolare nel nord del Liaoning. Nella provincia dello Jiangxi, un segretario di partito di villaggio sarebbe diventato celebrità di internet, trainando vendite agricole annuali superiori a 25 milioni di yuan. Il villaggio avrebbe sviluppato un ciclo efficace di vendita e produzione, costruendo una base per il live streaming dove gli abitanti guadagnerebbero 15 yuan all'ora per attività di imballaggio.

spedizione. Oltre 330 sessioni annuali di diretta avrebbero collegato la comunità ai mercati esterni. Nella provincia dell'Anhui, un vice segretario di partito di villaggio avrebbe trasformato la propria stanza del live streaming da piattaforma di vendita a sportello informativo sulle politiche pubbliche, rispondendo a domande su sanità, pensioni, assistenza sociale e questioni catastali con oltre 300 sessioni e 34.000 follower. Nella provincia dell'Heilongjiang, un'ex direttrice di ufficio turistico avrebbe creato con il proprio team oltre 1.000 video, superando i 4 miliardi di visualizzazioni totali e raggiungendo oltre 2 milioni di follower su tutte le piattaforme.

L'elefante asiatico maschio più longevo in cattività in Cina, Bamo, è morto allo zoo di Shanghai, all'età di 65 anni. Bamo deteneva il record del maschio di elefante asiatico più longevo nel registro dell'Associazione Cinese dei Giardini Zoologici. Nato in Myanmar nel 1961, Bamo era arrivato in Cina nel 1967, risiedendo inizialmente allo zoo di Pechino, prima di trasferirsi definitivamente allo zoo di Shanghai nel 1973. Per 53 anni, è stato l'occupante più longevo del recinto degli elefanti della struttura, diventando un punto di riferimento affettivo nei ricordi d'infanzia di innumerevoli residenti della metropoli. Il suo custode a tempo pieno, 34 anni, lo avrebbe accudito per quasi 8 anni, descrivendo Bamo come un animale dal cuore giocoso nonostante l'età avanzata, che amava spruzzare acqua durante le spiegazioni al pubblico per attirare attenzione e ottenere spuntini, e che scambiava regolarmente oggetti con i custodi in cambio di mais e anguria. Con l'invecchiamento, i molari di Bamo si sarebbero deteriorati, la colonna vertebrale incurvata, e il peso gradualmente diminuito. Lo zoo avrebbe implementato un programma sistematico di gestione sanitaria per elefanti anziani, tagliando il cibo in pezzi più piccoli e passando a pasti frequenti e ridotti. L'area espositiva esterna sarebbe stata arricchita con piscine, irrigatori, cumuli di sabbia e terrapieni, mentre alle strutture interne sarebbero stati aggiunti letti morbidi. Dal 2025, lo zoo avrebbe ingaggiato esperti statunitensi in due occasioni per fornire consulenza su addestramento comportamentale e cura degli elefanti anziani. Bamo ha generato 8 cuccioli contribuendo significativamente alla diversità genetica degli elefanti asiatici in cattività. I protocolli di cura sviluppati per la sua vecchiaia sarebbero diventati uno standard per gli zoo di tutta la Cina.

0: 好啦，那这里就好了。还蛮可爱的。
1: 这样可
0: 是如果以后结婚的话，他应该没有这么大。

0: 手上还有这个戒指啊？我上次不是说不要再戴了吗？天，
1: 白纱真的踏破素，
0: 你还有我，
1: 朋友都有好归宿。

0: 你呀，该找个真人谈恋爱了吧。
1: 虽然他是假的，可是他让我感觉幸福很真实啊。
2: 我品尝出了松皮沙。

Il presidente cinese Xi Jinping ha concluso una visita di Stato di 2 giorni nella Repubblica Popolare Democratica di Corea, la prima nel paese vicino in 7 anni e il primo viaggio all'estero dell'anno in corso. La missione coincide con il 65esimo anniversario del Trattato di amicizia, cooperazione e assistenza reciproca tra Cina e RPDC, in un momento descritto come critico per gli equilibri regionali e globali. Il leader nordcoreano Kim Jong-un avrebbe accolto personalmente Xi all'aeroporto di Pyongyang, organizzato una cerimonia di benvenuto in piazza Kim Il-sung e accompagnato l'ospite per l'intera durata del soggiorno. Folle di cittadini avrebbero applaudito lungo le strade della capitale, al passaggio del corteo presidenziale. Durante i colloqui, Xi avrebbe sottolineato che Cina e RPDC sono paesi socialisti guidati da partiti comunisti, con un'amicizia tradizionale, radicata in ideali condivisi, obiettivi comuni e profonde basi storiche e politiche. L'amicizia tramandata di generazione in generazione e il sostegno reciproco sarebbero tratti distintivi delle relazioni bilaterali. I due leader avrebbero concordato di mantenere una stretta comunicazione strategica, attraverso incontri, scambi epistolari e invio di emissari speciali. Sul piano della cooperazione pratica, le due parti avrebbero definito piani concreti per rafforzare l'allineamento delle strategie di sviluppo e ampliare la collaborazione in economia, commercio, agricoltura, costruzioni, scienza, tecnologia e sanità. Previsto anche il potenziamento degli scambi in istruzione, cultura, turismo, sport, media e relazioni tra città gemellate. Xi avrebbe reso omaggio alla Torre dell'Amicizia Cina-RPDC e visitato la scuola centrale di formazione quadri del Partito dei Lavoratori coreano. Il responsabile del Dipartimento Internazionale del Comitato Centrale del PCC avrebbe definito la visita una pietra miliare nelle relazioni bilaterali. Kim avrebbe espresso apprezzamento per l'iniziativa cinese di costruire una comunità dal futuro condiviso per l'umanità e per le 4 grandi iniziative globali proposte da Pechino.

la Cina ha lanciato un programma nazionale di addestramento per trasferire i robot umanoidi dalle esibizioni dimostrative agli ambienti reali di produzione e servizio. L'obiettivo dichiarato è accelerare il dispiegamento della robotica umanoide e dell'intelligenza artificiale incarnata in fabbriche, magazzini e ospedali entro la fine dell'anno in corso. Il Ministero dell'Industria e dell'Informatica e la Commissione per la supervisione delle imprese statali avrebbero emesso un documento ufficiale che fissa scadenze serrate. I piani attuativi dovranno essere presentati entro la fine del mese corrente e i rapporti sui progressi entro novembre. Entro la fine dell'anno, prodotti chiave della robotica umanoide dovranno completare la verifica applicativa e l'impiego regolare in scenari rappresentativi, entrando nella cosiddetta modalità lavoro. Pechino punterebbe a creare oltre 100 applicazioni ad alto valore e a sostenere il dispiegamento di 10.000 unità. Il programma copre manifattura, ispezione e manutenzione, logistica di magazzino, vendita al dettaglio, sanità, sicurezza sul lavoro e risposta alle emergenze. L'addestramento sul campo servirà a ottimizzare i modelli di intelligenza artificiale incarnata, accumulare dati reali di alta qualità e migliorare le prestazioni dei componenti hardware chiave. Tra gli scenari esemplificativi, il documento cita il collaudo delle batterie sulle linee di produzione, dove i robot potrebbero sostituire gli operatori nell'inserimento e nella rimozione di connettori ad alta tensione. Gli standard proposti richiedono un tasso di riconoscimento delle interfacce pari ad almeno il 98% e un tasso di successo nelle operazioni non inferiore al 99%. L'iniziativa segue le dichiarazioni del Premier Li Qiang durante una recente visita al Centro di Innovazione per la Robotica Umanoide di Pechino, in cui avrebbe sollecitato maggiori scenari reali di test e un'adozione commerciale più rapida delle tecnologie manifatturiere basate sull'intelligenza artificiale. Il programma segna un passaggio strategico dalla fase di sviluppo tecnologico a quella del dispiegamento operativo su scala industriale.

0: 以后别在我的地盘转，更别动我的人，明白了吗？
1: 明白明白。
0: 滚。
1: 走走走。

A 2 mesi dall'annuncio delle 10 misure politiche della Cina continentale per promuovere la cooperazione attraverso lo stretto di Taiwan, benefici economici tangibili avrebbero raggiunto i settori agricolo, turistico e mediatico dell'isola. Tuttavia, le autorità del Partito Progressista Democratico non avrebbero ancora risposto alle crescenti richieste dell'opinione pubblica e delle associazioni di categoria di adottare il pacchetto. Le misure, annunciate dall'Ufficio per gli Affari di Taiwan del Comitato Centrale del PCC il 12 aprile scorso, comprendono scambi giovanili, connettività infrastrutturale, facilitazione commerciale, turismo e cooperazione culturale. Alcune iniziative sarebbero già in fase avanzata di attuazione. 20 delegazioni giovanili taiwanesi dovrebbero visitare il continente ogni anno. Nel settore audiovisivo, 18 imprese taiwanesi nella provincia del Fujian avrebbero ottenuto licenze per la produzione di microdrama. 6 film taiwanesi sarebbero usciti nelle sale continentali dall'inizio dell'anno. Un sondaggio dello United Daily News di Taiwan indicherebbe che circa il 60% degli intervistati sull'isola sarebbe favorevole alla ripresa o all'ampliamento degli scambi. Le autorità del DPP avrebbero però liquidato le misure come veleno rivestito di zucchero e respinto proposte infrastrutturali riguardanti Jinmen e Matsu, adducendo ragioni di sicurezza. Sul fronte aereo, l'amministrazione dell'aviazione civile continentale avrebbe presentato domanda per ripristinare voli diretti regolari verso 5 città, ma le autorità taiwanesi avrebbero giudicato sufficiente l'assetto attuale. Attualmente opererebbero solo 15 destinazioni continentali e 10 taiwanesi, contro le 61 potenziali. Nel turismo, gli arrivi di visitatori continentali a Taiwan si sarebbero fermati a 557.700 unità lo scorso anno, ben al di sotto del picco di oltre 4 milioni registrato nel 2015. 7 associazioni di categoria taiwanesi avrebbero esortato pubblicamente il governo ad accogliere il ramoscello d'ulivo di Pechino. Anche il settore agricolo e ittico seguirebbe con attenzione gli sviluppi.

0: 来，
1: 狼整歌啦，来这个好不好？
2: 好啊，可以啊。
1: 来。

L'azienda cinese NeuroXess si prepara alla fase successiva dell'industria delle interfacce cervello-computer, puntando sulla produzione di massa. La startup prevede di avviare, nel secondo semestre dell'anno, un impianto manifatturiero di 14.300 metri quadrati nella provincia dello Jiangxi, progettato per sostenere una produzione annua nell'ordine delle decine di migliaia di unità. L'iniziativa riflette la strategia a doppio nucleo dell'azienda, con la ricerca e sviluppo a Shanghai e la produzione nello Jiangxi. L'azienda avrebbe completato oltre 50 sperimentazioni cliniche e starebbe sviluppando un sistema di interfaccia cervello-computer completamente impiantato, completamente senza fili e completamente funzionale. Il primo paziente impiantato con il sistema alla fine del 2025 avrebbe raggiunto una velocità di controllo cerebrale di 5,2 bit al secondo dopo 17 giorni di addestramento, riuscendo a navigare in rete, giocare e controllare dispositivi esterni. All'inizio del 2026, il partecipante avrebbe effettuato acquisti online, scritto calligrafie e utilizzato strumenti di pagamento digitale tramite il controllo cerebrale. Secondo il fondatore e capo scienziato dell'azienda, il 2026 sarebbe un anno cruciale perché tecnologia, validazione clinica e capacità produttive sarebbero maturate contemporaneamente. L'impianto dello Jiangxi fungerà anche da centro di riabilitazione, con strade simulate, stazioni della metropolitana, caffetterie e negozi, dove i pazienti potranno esercitarsi in ambienti realistici. Sul fronte dell'intelligenza artificiale, alla fine del 2024 l'azienda avrebbe condotto la prima decodifica in tempo reale della lingua cinese, con un'accuratezza del 71,5% nella decodifica delle sillabe. In un'altra sperimentazione con l'ospedale Huashan di Shanghai, due pazienti avrebbero completato la prima conversazione di pensiero a lunga distanza, traducendo segnali neurali in testo a velocità superiori a 300 caratteri cinesi al minuto. L'obiettivo finale sarebbe creare un ponte tra intelligenza umana e intelligenza artificiale.

diverse banche cinesi avrebbero lanciato programmi speciali di reclutamento mirati a professionisti di alto livello nel campo dell'intelligenza artificiale, accelerando la trasformazione digitale e intelligente del settore finanziario. Le assunzioni si concentrerebbero su aree strategiche, quali lo sviluppo di grandi modelli linguistici, il dispiegamento di applicazioni di intelligenza artificiale e la pianificazione dell'architettura tecnologica. I requisiti di ingresso sarebbero stati innalzati significativamente, con la maggior parte delle posizioni che richiederebbe dottorati di ricerca presso università internazionali di prestigio ed esperienza lavorativa in importanti istituzioni estere. La Bank of Communications starebbe reclutando esperti senior per il Dipartimento di Tecnologia Finanziaria, richiedendo almeno 3 anni di esperienza in istituzioni finanziarie internazionali. La Bank of China cercherebbe un responsabile per la pianificazione e ricerca sull'intelligenza artificiale nella sede centrale, con almeno 5 anni di esperienza in tecnologia finanziaria. Anche la China Guangfa Bank avrebbe aperto posizioni analoghe, riservate a dottori di ricerca con esperienza internazionale. Secondo analisti del settore, la competizione per i talenti riflette la rapida penetrazione dell'intelligenza artificiale in ogni aspetto dell'attività bancaria, dalla gestione del rischio al marketing, dalle operazioni al servizio clienti. Un rapporto diffuso in marzo da una società di consulenza internazionale indicherebbe che oltre il 75% delle istituzioni finanziarie intervistate in Cina continentale e a Hong Kong prevederebbe di posizionare l'intelligenza artificiale come motore di trasformazione strategica nei prossimi 3-5 anni. Il numero complessivo di professionisti tecnologici impiegati dalle 6 maggiori banche commerciali statali cinesi sarebbe salito da oltre 111.000 alla fine del 2024 a oltre 135.800 alla fine del 2025, con una crescita annua del 22%. La Industrial and Commercial Bank of China avrebbe già dispiegato oltre 500 scenari applicativi di intelligenza artificiale in 30 aree operative, mentre la China Construction Bank coprirebbe quasi 400 scenari.

Il settore bancario e assicurativo cinese starebbe accelerando il sostegno finanziario all'industria della robotica umanoide, con prodotti innovativi, soluzioni di finanziamento personalizzate e supporto ecosistemico per aiutare le aziende a crescere e raggiungere traguardi tecnologici. Secondo dati della Banca Popolare Cinese, alla fine del primo trimestre circa 294.600 imprese ad alta tecnologia avrebbero ottenuto sostegno creditizio, con un tasso di approvazione del 58,6%. I prestiti in essere alle imprese ad alta tecnologia avrebbero raggiunto i 20.960 miliardi di yuan, in crescita del 13,6% su base annua. Le sei maggiori banche commerciali statali avrebbero superato complessivamente i 23.000 miliardi di yuan in prestiti tecnologici alla fine del 2025. Le aziende di robotica umanoide presenterebbero caratteristiche peculiari: elevata spesa in ricerca e sviluppo, forte potenziale di crescita e modelli basati su beni materiali come proprietà intellettuale e brevetti, privi della garanzia collaterale tradizionalmente richiesta. Per rispondere a queste esigenze, le principali banche avrebbero innovato i modelli di servizio finanziario, integrando investimenti azionari, credito, finanziamento obbligazionario e assicurazioni lungo l'intero ciclo di vita aziendale. La filiale pechinese della ICBC avrebbe fornito supporto finanziario completo alla Galbot, azienda leader nella robotica generale, mentre la China Construction Bank avrebbe esteso quasi 200 milioni di yuan di credito alla Zhejiang H1 Technology. Nel comparto assicurativo, dalla seconda metà del 2025, i principali assicuratori danni avrebbero accelerato l'ingresso nel mercato della robotica umanoide, con prodotti personalizzati focalizzati su copertura danni alle attrezzature e responsabilità civile verso terzi. Robot umanoidi intelligenti starebbero inoltre entrando nelle filiali bancarie come assistenti dei responsabili di sala, svolgendo funzioni di orientamento clienti, consulenza e assistenza nella compilazione documentale.

0: 谢谢所有爱我的人，也谢谢这个我曾经来到过的世界。
1: Dopo che il governo centrale cinese ha innalzato la quota di utili netti che le imprese statali devono versare all'erario, un numero crescente di province starebbe seguendo la stessa direzione per attenuare le pressioni fiscali e liberare risorse per programmi di welfare sociale. Le province del Guangdong, dello Jiangxi, dello Jiangsu e di Hainan avrebbero segnalato nei rispettivi piani quinquennali per il periodo 2026-2030 l'intenzione di innalzare ragionevolmente le quote di versamento delle imprese statali locali. Altre amministrazioni, tra cui Guizhou, una nella regione autonoma del Guangxi, avrebbero già incrementato progressivamente le proprie aliquote. Le misure risponderebbero alle crescenti pressioni sui bilanci locali derivanti dal prolungato rallentamento immobiliare, dalla debolezza delle vendite di terreni e dall'aumento della spesa obbligatoria per pensioni, sanità e servizio del debito. A livello centrale, l'aliquota massima per i produttori di tabacco e le imprese del settore risorse naturali sarebbe ora al 35%, rispetto al 20% del 2014. A livello locale, le aliquote varierebbero per settore e regione, con una tendenza generalizzata al rialzo. L'impatto sulle finanze pubbliche sarebbe stato immediato. A livello centrale, le entrate operative dal capitale statale sarebbero balzate del 73,3% su base annua nel 2025, raggiungendo 390,3 miliardi di yuan, ben oltre le previsioni di bilancio. Ciò avrebbe consentito un trasferimento record di 240 miliardi di yuan al bilancio pubblico generale per finanziare welfare, istruzione e infrastrutture. A livello locale, le entrate operative dal capitale statale sarebbero cresciute da circa 94,7 miliardi di yuan nel 2015 a 464,4 miliardi nel 2025. Gli esperti avrebbero tuttavia raccomandato cautela, sostenendo che gli incrementi dovrebbero essere moderati, differenziati per settore e tipologia di impresa, e periodicamente rivisti.
2: 不管怎么样，你都能接住。魏凡。嗯。不管怎么样，我都会接住你。

La Cina dovrebbe orientare il proprio commercio agricolo verso esportazioni a maggior valore aggiunto e mercati più diversificati nel corso del 15° piano quinquennale, secondo un rapporto di settore appena pubblicato dall'Accademia Cinese delle Scienze Agrarie. Il rapporto sullo sviluppo del settore agricolo cinese per il 2026 rivela che le esportazioni agricole del paese avrebbero raggiunto il record di 104,16 miliardi di dollari nel 2025, dimostrando una forte resilienza. Il documento analizza tendenze nei consumi alimentari, meccanizzazione agricola, sicurezza alimentare e competitività commerciale. Le industrie ortofrutticole e dell'acquacoltura starebbero attraversando una nuova fase di sviluppo, passando da un modello orientato all'esportazione a un approccio più equilibrato tra mercato interno e internazionale. Le esportazioni ortofrutticole cinesi continuerebbero a generare surplus commerciali stabili, sostenute dalla competitività in prodotti ad alta intensità di manodopera come aglio, cipolle, funghi edibili e patate. Il rapporto individuerebbe 8 categorie di prodotto con forte potenziale di crescita nei prossimi 5 anni, tra cui frutta e frutta secca trasformata, meloni, frutta surgelata, filetti di pesce e verdure congelate. Il commercio agricolo dovrebbe puntare sul miglioramento della qualità, della capacità di trasformazione, della logistica della catena del freddo e dell'efficienza della filiera. Sul fronte delle importazioni, la Cina avrebbe importato prodotti agricoli per 207,41 miliardi di dollari nel 2025, circa il doppio delle esportazioni, sebbene il deficit commerciale agricolo si fosse ridotto di quasi il 24% rispetto al 2021. Il tasso di autosufficienza nella soia dovrebbe salire dal 15,8% al 21,5% entro il 2030. Soia e carne bovina sarebbero identificati come settori particolarmente vulnerabili che richiedono monitoraggio e sostegno politico. Crescenti tensioni geopolitiche, rischi marittimi e interruzioni nell'approvvigionamento di fertilizzanti potrebbero aumentare la volatilità nei mercati agricoli globali.

lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili contribuirà a proteggere le economie asiatiche dall'impatto devastante dei prezzi del petrolio in crescita, secondo quanto emerso da un forum regionale. Con il conflitto in Medio Oriente giunto al 100° giorno, i prezzi record di petrolio e gas continuerebbero ad alimentare l'inflazione nell'intera regione Asia-Pacifico, mettendo in evidenza la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Esperti del settore energetico avrebbero tuttavia sottolineato che la crisi mediorientale rappresenta anche un'opportunità per i paesi asiatici di trasformare i propri sistemi energetici, sfruttando fonti autoctone come il solare e l'eolico per ridurre la dipendenza dal petrolio importato. La perturbazione nello stretto di Hormuz avrebbe confermato quanto le economie asiatiche temevano da tempo. La loro sicurezza energetica dipenderebbe da una via d'acqua che non controllano. L'Asia, definita una superpotenza dell'elettrotecnologia, produrrebbe oltre il 95% dei pannelli solari mondiali, l'85% delle batterie e il 75% delle turbine, ma non avrebbe ancora sfruttato appieno le proprie abbondanti risorse. L'energia solare ed eolica avrebbe il potenziale di soddisfare circa 14 volte l'intera domanda energetica asiatica. Nelle Filippine, gli alti prezzi del petrolio, che avrebbero fatto lievitare i costi locali di carburante e trasporto, starebbero spingendo i consumatori verso l'energia solare. I pannelli solari sui tetti non sarebbero più percepiti come scelta ambientale, bensì come protezione contro la volatilità dei prezzi dell'elettricità. Una rete di circa 300 installatori solari nell'arcipelago avrebbe registrato un'impennata nelle richieste dei clienti. Tuttavia, le installazioni effettive resterebbero indietro rispetto alla domanda, a causa di carenze di componenti, costi logistici crescenti, difficoltà di finanziamento e lentezza burocratica nelle autorizzazioni. Per gli arcipelaghi come Indonesia e Filippine, sarebbe fondamentale sviluppare accumulo solare distribuito, microreti e sistemi energetici localizzati.

Shanghai si posiziona come ponte tra l'innovazione cinese e i mercati internazionali, con l'apertura della 12ª edizione della China International Technology Fair, che accoglie centinaia di aziende tecnologiche e delegazioni globali alla ricerca di future partnership. L'evento di 3 giorni, inaugurato presso il centro espositivo e congressuale del World Expo di Shanghai, riunisce risultati dell'innovazione provenienti da 22 paesi e regioni del mondo, oltre che da 24 province e municipalità cinesi. La fiera quest'anno rafforzerebbe le funzioni di approvvigionamento dell'innovazione, connetterebbe reti globali di innovazione e promuoverebbe la cooperazione internazionale aperta, secondo le autorità commerciali di Shanghai. L'evento presenta un'area espositiva tematica, 4 zone tecnologiche professionali e un'area per i servizi di scambio dell'innovazione, mettendo in vetrina 15 progetti al debutto pubblico, che spaziano dall'intelligenza digitale alla trasformazione ecologica dei settori industriali tradizionali, emergenti e futuri. Le città scozzesi di Glasgow, Edimburgo, Dundee, Inverness e Stirling fungono da città d'onore estere, con Glasgow riconosciuta in tale veste per il 2º anno consecutivo. Una delegazione scozzese rappresenta l'ampiezza delle competenze del paese, dal settore fintech di Edimburgo alle capacità di innovazione digitale di Dundee. Losanna, in Svizzera, si unisce come altra città d'onore estera, presentando quello che viene descritto come uno degli ecosistemi di innovazione più dinamici d'Europa. Il padiglione della città svizzera espone 4 settori strategici: scienze della vita e tecnologie mediche, intelligenza digitale e intelligenza artificiale, ingegneria di precisione e manifattura avanzata, e servizi per l'innovazione. Tra le aziende partecipanti, il produttore austriaco di robot mobili autonomi Agilox debutta alla fiera come tappa cruciale della propria

propria espansione nell'area Asia-Pacifico. Oltre 60 robot dell'azienda sarebbero già stati dispiegati in 9 stabilimenti cinesi della China Tobacco dal 2018.

Il gruppo tedesco Karcher, specializzato in soluzioni per la pulizia, considera la Cina all'avanguardia nell'adozione di soluzioni digitali da parte di consumatori e industria, e intende apprendere dall'esperienza del paese per espandere le proprie tecnologie a livello globale. Per l'azienda, la nuova economia intelligente significherebbe intelligenza artificiale applicata all'economia reale e alla sostenibilità, non semplici modelli teorici, ma intelligenza pratica ed embedded, capace di rendere le industrie più pulite, sicure ed efficienti.

0: lo stabilimento cinese dell'azienda dovrebbe trasformarsi da semplice impianto ad alto volume in una fabbrica intelligente basata sull'intelligenza artificiale, dove nuovi prodotti, concetti e tecnologie verranno sperimentati prima di essere esportati negli altri impianti mondiali, una volta dimostrata la loro efficacia. La strategia dichiarata sarebbe quella di attingere alla conoscenza, alle competenze, alla ricerca e sviluppo e all'ecosistema della catena di fornitura che la Cina avrebbe costruito. L'Amministrazione Nazionale dei Dati avrebbe stimato che entro la fine del 15° piano quinquennale, l'industria cinese legata all'intelligenza artificiale supererà i 10.000 miliardi di yuan. Secondo esperti indipendenti del settore, l'intelligenza artificiale si starebbe evolvendo da strumento ausiliario a forza motrice nel campo della pulizia domestica, utilizzando sensori intelligenti, pianificazione dei percorsi e riconoscimento delle scene per consentire ai dispositivi di raggiungere la navigazione autonoma e la pulizia adattiva. Karcher integrerebbe l'intelligenza artificiale nei robot per la pulizia, nelle reti di sensori intelligenti e nei servizi di manutenzione predittiva, transitando dalla vendita di macchine alla fornitura di soluzioni intelligenti e sostenibili. Nel 2023, l'azienda avrebbe inaugurato il proprio centro globale di ricerca e sviluppo a Suzhou, nella provincia dello Jiangsu, con un investimento di 100 milioni di yuan, il primo centro di ricerca all'estero del gruppo.
1: 你答应过我的，我们要过好多好多个生日的，我们会一起到很老很老，对不对？

La spinta cinese ad espandere l'infrastruttura di calcolo e promuovere lo sviluppo urbano sostenibile creerà nuove opportunità di crescita per la Carrier Global Corporation, che intende approfondire gli investimenti in manifattura, innovazione e tecnologie digitali nel paese durante il 15° piano quinquennale. L'azienda statunitense, fornitrice di soluzioni climatiche ed energetiche intelligenti e casa madre di Toshiba HVAC e Viessmann Climate Solutions, allineerà le proprie priorità commerciali alle opportunità emergenti, esportando al contempo i prodotti fabbricati nei propri stabilimenti cinesi verso mercati internazionali. La Cina non sarebbe più vista semplicemente come mercato regionale, bensì come motore chiave della strategia di crescita globale del gruppo. I sistemi di raffreddamento rappresenterebbero una quota significativa del consumo energetico dei data center, rendendo i miglioramenti di efficienza sempre più importanti. L'azienda avrebbe sviluppato soluzioni di controllo degli edifici basate sull'intelligenza artificiale specifiche per il mercato cinese. A gennaio, Carrier avrebbe inaugurato una nuova linea di produzione di refrigeratori raffreddati ad aria nel proprio stabilimento nel distretto di Baoshan a Shanghai, con un investimento superiore a 100 milioni di yuan. L'impianto, dotato di tecnologie digitali, automatizzate e intelligenti, offrirebbe un incremento di capacità superiore al 30% rispetto ai livelli precedenti. L'investimento complessivo del progetto, incluse linee aggiuntive e strutture di supporto, dovrebbe raggiungere circa 400 milioni di yuan. In maggio, l'azienda avrebbe inaugurato un centro integrato di test per la climatizzazione commerciale a Shanghai, rafforzando le capacità di validazione dell'efficienza energetica. Carrier conterebbe su oltre 5.000 dipendenti in Cina, 7 basi produttive, 3 centri di ricerca e oltre 70 uffici. Una delle sue società a Shanghai avrebbe ricevuto il Premio Nazionale 1° Maggio per le organizzazioni, uno dei massimi riconoscimenti cinesi.

Gli sforzi di apertura della Cina starebbero iniettando slancio nel commercio bilaterale con la Thailandia, specialmente per le esportazioni thailandesi di fascia alta come durian e cosmetici. La Cina potrebbe emergere come il più grande mercato al dettaglio del mondo entro 4-5 anni, secondo il vicepresidente e segretario generale della Camera di Commercio thailandese in Cina. Il mercato cinese viene descritto come vibrante e ricco di potenziale, con solo 4-5 ore di volo a separare i due paesi. Nel 2025, il commercio bilaterale tra Thailandia e Cina avrebbe superato i 1.000 miliardi di yuan, con un incremento del 15,1% su base annua. In aprile, le esportazioni thailandesi verso il resto del mondo sarebbero cresciute del 23,1% su base annua, raggiungendo 31,5 miliardi di dollari. L'iniziativa cinese denominata Grande Mercato per Tutti sarebbe stata accolta con apprezzamento come dimostrazione concreta dell'impegno di Pechino ad accogliere prodotti esteri e consentire ai consumatori cinesi di beneficiare di una gamma più ampia di beni di qualità. L'approvazione del 15° piano quinquennale, con la sua forte enfasi sulla liberalizzazione del mercato, sarebbe ugualmente incoraggiante. La viceprima ministra e ministra del commercio thailandese avrebbe confermato che la Cina rimane il partner commerciale più importante della Thailandia, con una gamma sempre più ampia di prodotti thailandesi che guadagnano popolarità tra i consumatori cinesi. Secondo analisti cinesi, il mercato cinese sarebbe fondamentale per le imprese di importazione e esportazione di tutto il mondo. Alcuni prodotti arricchiti di valore aggiunto attraverso le catene industriali cinesi potrebbero essere meglio esportati verso altre parti del mondo. Fiere come la CIIE e la Fiera di Canton promuoverebbero inoltre le esportazioni di altri paesi verso la Cina.

0: 哎，学生先生，我要看这个。啊，你要几张？
1: Il raccolto di grano cinese avrebbe quasi raggiunto la soglia del 70% a livello nazionale, favorito da condizioni meteorologiche propizie e da operazioni meccanizzate su vasta scala. Alla sera del giorno precedente, gli agricoltori avrebbero mietuto 15,53 milioni di ettari di grano invernale, pari al 68,54% del raccolto cerealicolo estivo del paese. La mietitura sarebbe stata completata nella provincia dell'Anhui, mentre la vicina provincia dell'Henan l'avrebbe sostanzialmente ultimata. I progressi avrebbero superato l'80% nello Jiangsu, il 45% nello Shandong, il 30% nello Shaanxi e quasi il 20% sia nello Shaanxi che nell'Hebei. La maggior parte delle aree cerealicole avrebbe beneficiato di cieli sereni o parzialmente nuvolosi, sebbene piogge sparse e temporali avrebbero colpito parti dell'Hei e del nord dello Shandong. Nell'Anhui, una delle principali province granarie cinesi, la raccolta meccanizzata avrebbe coperto il 99,5% delle operazioni. Circa 170.000 mietitrebbia ad alte prestazioni sarebbero state dispiegate durante la stagione di raccolta. La mietitura su larga scala, iniziata il 29 maggio, sarebbe stata sostanzialmente completata circa due giorni prima rispetto all'anno precedente, grazie a condizioni meteo favorevoli, al miglioramento della meccanizzazione e all'espansione dei terreni agricoli ad alto standard. Entro la fine del 2025, l'Anhui avrebbe realizzato 4,3 milioni di ettari di terreni ad alto standard, pari a quasi il 78% della superficie coltivata totale. In un villaggio della prefettura di Fuyang, i 378 ettari coltivati a grano avrebbero prodotto in media oltre 9.000 kg per ettaro.

Gli acquisti del grano appena raccolto avrebbero raggiunto quasi 1,5 milioni di tonnellate, con una capacità di stoccaggio di oltre 15 milioni di tonnellate predisposta dalla provincia.

0: 梦想在我这里刚好行不通，绚烂的美景在你面前行不动，失去了挚爱为何看来行不动，难道现实比我想的还要重。
1: Una delegazione composta da funzionari ed esperti provenienti da 8 paesi, tra cui Cuba, Austria, Gambia, Laos e Costa d'Avorio, avrebbe elogiato gli sforzi di Tianjin nel promuovere lo sviluppo verde, l'innovazione tecnologica e il benessere pubblico durante una visita di 4 giorni conclusasi nella città portuale cinese. La visita comprendeva un tour del terminale intelligente del porto di Tianjin.La banchina C nell'area portuale di Beijing si distingue come il primo terminal container al mondo completamente intelligente e a impatto carbonico zero. Alimentato interamente da elettricità generata da un sistema integrato eolico-solare con accumulo, il terminal avrebbe raggiunto un approvvigionamento energetico pulito al 100% e ottenuto la certificazione di neutralità carbonica. Le operazioni sono supportate da un sistema integrato di 5G,navigazione satellitare Beidou, intelligenza artificiale e veicoli autonomi, con significativi miglioramenti di efficienza e riduzione delle emissioni. Il sistema intelligente avrebbe ridotto i tempi di carico e scarico merci del 26,2% e migliorato l'efficienza di attracco delle navi del 28% rispetto alle operazioni tradizionali.Il vicepresidente del Gambia si sarebbe detto impressionato dalla capacità del terminal di aumentare la movimentazione mantenendo operazioni a zero emissioni, sottolineando l'efficienza operativa e l'assenza quasi totale di rumore. La delegazione avrebbe anche visitato l'EcoCity sino-singaporiana nella nuova area di Binhai, dove governance intelligente e pianificazione urbanistica verde sarebbero state integrate per migliorare la qualità della vita.L'EcoCity, prima al mondo sviluppata congiuntamente da 2 paesi, dispone di oltre 12 milioni di metri quadrati di spazio verde e di una piattaforma di governance digitale alimentata da big data e intelligenza artificiale per il monitoraggio ambientale in tempo reale e l'erogazione di servizi pubblici efficienti.

La Corte Suprema del Popolo Cinese avrebbe emesso nuove linee guida per affrontare le questioni tecniche nei procedimenti giudiziari relativi alle nuove varietà vegetali, un ambito che da tempo complicava le cause per violazione della proprietà intellettuale nel settore sementiero. Il documento, il primo specificamente dedicato agli aspetti tecnici nella giudicatura di casi su nuove varietà vegetali, mira a rafforzare la protezione della proprietà intellettuale nel settore delle sementi e a migliorare la qualità e l'efficienza nella gestione dei procedimenti. L'obiettivo complessivo sarebbe promuovere lo sviluppo sostenibile dell'industria sementiera, salvaguardare la sicurezza alimentare, garantire un approvvigionamento stabile di prodotti agricoli importanti e preservare la biodiversità. Le linee guida stabiliscono che le indagini sulle questioni tecniche debbano essere condotte in modo scientifico, obiettivo, procedurale, standardizzato, efficiente e accessibile. Le parti in causa potranno incaricare autonomamente organizzazioni o esperti per fornire pareri tecnici. I tribunali potranno nominare agenzie di valutazione o invitare investigatori tecnici. Le perizie potranno essere condotte mediante test di osservazione sul campo o test con marcatori molecolari secondo gli standard nazionali o di settore. Le agenzie di perizia dovranno fornire i propri pareri entro 30 giorni lavorativi, estensibili a 60 nei casi complessi. La Corte avrebbe sottolineato l'importanza strategica delle sementi per lo sviluppo nazionale, citando dati secondo cui i tribunali cinesi avrebbero trattato 4.521 cause di primo grado su nuove varietà vegetali tra il 2019 e il 2025. Nel solo 2025 sarebbero state gestite 1.400

oggetto due controversie, con un aumento del 57,4% su base annua. Procedure più standardizzate e snelle dovrebbero tutelare meglio i diritti legittimi degli ibridatori e garantire adeguati ritorni sui loro investimenti intellettuali.

la saggezza classica dovrebbe illuminare il cammino futuro dell'umanità e affrontare le questioni fondamentali del nostro tempo, incluso il mantenimento della pace e dell'ordine mondiale, secondo un'iniziativa annunciata alla cerimonia di chiusura della seconda conferenza mondiale dei classici ad Atene. Circondati dagli affreschi raffiguranti Prometeo, che ruba il fuoco per illuminare il mondo umano presso l'Accademia di Atene, oltre 200 studiosi provenienti da Asia, Europa, America e Africa avrebbero partecipato a discussioni approfondite per raggiungere un consenso sul ruolo degli studi classici nella salvaguardia del futuro dell'umanità. L'iniziativa esorterebbe a sfruttare il potere delle virtù nella saggezza classica per restare saldi sul giusto corso della civiltà, promuovere amicizia e coesistenza per costruire una casa dal futuro condiviso, salvaguardare pace e ordine per rafforzare le fondamenta della sicurezza futura, e coltivare valori umanistici nell'era digitale per guidare il progresso tecnologico. Accademici di rilievo avrebbero sottolineato la tempestività dell'iniziativa congiunta sino-greca in un momento segnato da cambiamenti fondamentali e conflitti crescenti di interessi e ideologie. Un docente di discipline umanistiche presso l'Università di Pechino avrebbe suggerito che la Cina starebbe contribuendo a spostare la conversazione mondiale dalla geopolitica alla civiltà, promuovendo un dialogo civilizzazionale centrato su famiglia, valori e storie condivise. Un professore di letteratura greca antica dell'Università di Atene avrebbe richiamato gli insegnamenti di Tucidide sulla necessità di evitare escalation militari e politiche, sostenendo che lo studio dei classici orientali e occidentali potrebbe consentire di evitare la cosiddetta trappola di Tucidide. La conferenza, organizzata congiuntamente dall'Accademia Cinese delle Scienze Sociali e dall'Accademia di Atene, si è svolta dal 9 al 10 giugno.

Tutte le parti dovrebbero sostenere il rispetto della diversità delle civiltà come fondamento per consolidare il consenso globale sull'apprendimento reciproco tra culture, secondo un rapporto diffuso a Pechino dall'Istituto Cinese di Studi Internazionali. Il documento, intitolato Le azioni della Cina per promuovere il dialogo globale tra le civiltà, è stato pubblicato in occasione della seconda giornata internazionale per il dialogo tra le civiltà. Il rapporto sottolinea che più che mai il potere della civiltà debba essere utilizzato per affrontare le sfide del nostro tempo e promuovere pace e sviluppo nel mondo. Esso esorta le varie parti ad abbattere le barriere culturali, cercando armonia senza uniformità, a connettere cuori e menti attraverso apertura e inclusione, e ad eliminare le incomprensioni attraverso il dialogo e gli scambi. La Cina avrebbe proposto per la prima volta l'iniziativa per la civiltà globale nel 2023, dichiarandosi pronta a unire le forze con la comunità internazionale per attuarla pienamente e raccogliere la forza della civiltà nella costruzione di una comunità dal futuro condiviso per l'umanità. Nel 2024, la 78esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite avrebbe adottato per consenso una risoluzione proposta dalla Cina e da altri 82 paesi, designando il 10 giugno di ogni anno come giornata internazionale per il dialogo tra le civiltà. Il rapporto presenta il contesto storico e le implicazioni profonde dell'iniziativa, passando in rassegna sistematicamente i concetti, le politiche e i risultati pratici della Cina nella promozione del dialogo tra civiltà sotto 5 aspetti. La costruzione di un consenso internazionale, il sostegno al ruolo delle Nazioni Unite, l'approfondimento del dialogo bilaterale e regionale, l'avanzamento della cooperazione multilaterale e l'integrazione del dialogo negli scambi e nella cooperazione settoriale.

Dalle antiche rive del fiume Liao nella provincia del Liaoning ai villaggi dello Jiangxi, dalle campagne lungo i fiumi Yangtze e Huai alle foreste innevate dei monti Grande Xing'an, quadri di base del partito starebbero utilizzando i telefoni cellulari come nuovi strumenti di lavoro, internet come piattaforma operativa e il live streaming come mezzo di comunicazione per portare i campi agricoli nelle stanze virtuali e connettere le politiche pubbliche a migliaia di famiglie. Nella città di Tiling, un primo segretario di partito distaccato in un villaggio da 4 anni condurrebbe ogni pomeriggio sessioni in diretta per promuovere le praterie, le zone umide, il patrimonio rivoluzionario e la cultura popolare locale. Attraverso le dirette, il villaggio avrebbe attratto oltre 30.000 turisti durante un festival degli aquiloni di 3 giorni, trasformando un centro addormentato in una destinazione turistica popolare nel nord del Liaoning. Nella provincia dello Jiangxi, un segretario di partito di villaggio sarebbe diventato celebrità di internet, trainando vendite agricole annuali superiori a 25 milioni di yuan. Il villaggio avrebbe sviluppato un ciclo efficace di vendita e produzione, costruendo una base per il live streaming dove gli abitanti guadagnerebbero 15 yuan all'ora per attività di imballaggio e spedizione. Oltre 330 sessioni annuali di diretta avrebbero collegato la comunità ai mercati esterni. Nella provincia dell'Anhui, un vice segretario di partito di villaggio avrebbe trasformato la propria stanza del live streaming da piattaforma di vendita a sportello informativo sulle politiche pubbliche, rispondendo a domande su sanità, pensioni, assistenza sociale e questioni catastali, con oltre 300 sessioni e 34.000 follower. Nella provincia dell'Heilongjiang, un'ex direttrice di ufficio turistico avrebbe creato con il proprio team oltre 1.000 video, superando i 4 miliardi di visualizzazioni totali e raggiungendo oltre 2 milioni di follower su tutte le piattaforme.

L'elefante asiatico maschio più longevo in cattività in Cina, Bamo, è morto allo zoo di Shanghai all'età di 65 anni. Bamo deteneva il record del maschio di elefante asiatico più longevo nel registro dell'Associazione Cinese dei Giardini Zoologici. Nato in Myanmar nel 1961, Bamo era arrivato in Cina nel 1967, risiedendo inizialmente allo zoo di Pechino prima di trasferirsi definitivamente allo zoo di Shanghai nel 1973. Per 53 anni è stato l'occupante più longevo del recinto degli elefanti della struttura, diventando un punto di riferimento affettivo nei ricordi d'infanzia di innumerevoli residenti della metropoli. Il suo custode a tempo pieno, 34 anni, lo avrebbe accudito per quasi 8 anni, descrivendo Bamo come un animale dal cuore giocoso nonostante l'età avanzata, che amava spruzzare acqua durante le spiegazioni al pubblico per attirare attenzione e ottenere spuntini, e che scambiava regolarmente oggetti con i custodi in cambio di mais e anguria. Con l'invecchiamento i molari di Bamo si sarebbero deteriorati, la colonna vertebrale incurvata e il peso gradualmente diminuito. Lo zoo avrebbe implementato un programma sistematico di gestione sanitaria per elefanti anziani, tagliando il cibo in pezzi più piccoli e passando a pasti frequenti e ridotti. L'area espositiva esterna sarebbe stata arricchita con piscine e irrigatori, cumuli di sabbia e terrapieni, mentre alle strutture interne sarebbero state

letti aggiunti letti morbidi. Dal 2025, lo zoo avrebbe ingaggiato esperti statunitensi in due occasioni per fornire consulenza su addestramento comportamentale e cura degli elefanti anziani. Bamo ha generato 8 cuccioli, contribuendo significativamente alla diversità genetica degli elefanti asiatici in cattività. I protocolli di cura sviluppati per la sua vecchiaia sarebbero diventati uno standard per gli zoo di tutta la Cina.

那你说怎么期待以后的日子？要是知道了天机还不能说，但我真的不是故意要变得自私。

光线透过灰尘一缕一缕的，就很美。就是怎么说呢？要发现美吧，要有一双那个发现美的眼睛。

0: 醒了吗？还是在做梦？醒了吗？还是在做梦啊？腰好酸。昨晚我写到哪儿了？
1: 老房子太安静。

They live inside us. And sometimes, they win. 红与黑的终点是紫色的怪物。

0: 想看他们搭建那些工地里银色的脚手架，
1: 一切都像是新 的。
0: 进入禁区域，便会有邪恶的势力。

0: 不扛得住啊，周哥。
1: 两个小孩扛不住，会有点想扛不住。
0: 还是年轻的扛好了。
1: 我是。

0: 我有一种病，关于朋友的记忆，通通都会不见的。
1: 其实你想要有朋友吧，我做你朋友，直到你记住我们为止。

0: 好好好，马上开始。
1: 弟弟，弟弟。

moving on. You know how we do it.

0: 下去，一定不好吃。
1: 有不做生意，有做生意都是这样乱七八糟啦。
2: 这么小吗？